Cazzotta quel qua, cazzotta quel qua. Se at catoc il cer Dios cubar over che lo Spirito Santo. Cubar over che cer Dios. Cubar over che cer Santo. Ay, mamá, sí. Se quenda so jamaya canta le bebéis a maisa.

Collegri, chi sei? Cioè, che meraviglia! Che meraviglia! Inna mai so camaya! Inna mai so kenda so camaya! Ci vedo un pueblo! Ci vedo un pueblo! Un collegri!